è arrivata una mattina col fumo nero della notte prima. La sirena e il richiamo attirato e tutto il paese giù si è buttato. Per primo è partito lo stracciato da quella casa sua nera di fumo. E infine se n'è andato Mandarino con tutte le sementi del magazzino. Quelli del castello sono scesi uniti a quelli della pagliaia. E tutta la vallata se n'è andata e neanche una gallina l'hanno lasciata.

Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici. Dopo muscolini per me, sì per me. No, per lei davvero, che lei proprio

quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì, ne può bere amari finché vuoi. Per mandar giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale.